Cucutecco. Chi commesse tu mal al tiul che potesse, che potesse. Chi, voli de vi, cacaracà, voli de pa.